pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre intorno in giro sta, mille cucaglie per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasori e pettine la

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchie fanciulle, ho la parrucca, presto la barba, ho la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ho la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Avrò un figaro bravo bravissimo, avrò un figaro bravo bravissimo.